0: pela terra contra o capital.
1: Uma invasão sonora, insubmissa e subversiva.
2: Pria de morir nel fango della via, imiteremo Bresci e Ravasciol. Chi stende a te la mano, borghesia, è un uomo indegno di guardare il sol. Le macchine stridenti dilaniano i pezzenti e pallide piangenti stanno le spose ognor. Restano i campi incolti e i minator sepolti e gli

strozzati in Spagna, torturati a Montjuïc, cognor. Ma la razza trista del signor teppista, l'individualista, sa colpire ancor. E a chi non soccorre

che siam gregge, è giusto che vi sia cricca social per leggi decretar, finché non splende il sol dell'anarchia.